Hai hai, ayah tu. Hai baik, kemana? Hai hai, ayah tu. Hai baik, kemana bang nyinyi nasib? Hai hai, ayah tu. Hai baik, kemana bang nyinyi nasib na dede? Hai hai, ayah tu. Hai baik, kemana bang nyinyi nasib na dede?